perché saranno gli occhi a dirci tutto di noi, i denti bianchi come latte, come un dolce con la panna e quante candeline, a scandire il tempo ferme come bamboline, in ordine perfetto tutti i ricordi come dimenticare, dimentica di amare, di meritare, ma la felicità sei tu che è reale. È come questo cielo lontano ma vicino, che fa muovere i passi verso il proprio destino, e dalla bocca che mi dà il respiro, il profumo ricorda le cose, delle cose ricorda il profumo.

0: vuoto.
1: Sono una macchina del tempo, fatta di luce, che attraversa lo spazio e corre veloce, che disegna le rotte verso luoghi che non hanno giorni.

chi sarà il tuo corpo verso il mio, a dare un senso a questo oblio. Sarò io a cambiare il mondo come un'idea, alzando il vento e la marea. Le parole rendono magico questo momento, ed ogni volto che incontro prendo esempio. Saranno le occasioni perse a darti valore, delle cose perse e poi ritrovate altrove.

direzione illuminare l'Italia. Saranno gli applausi a colmare quel vuoto, che poi se ci pensi resta ancora più vuoto.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

mission of the group.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Jim, such a foe, such a foe.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

E adesso faremo un brano con degli ospiti splendidi.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Viviamo in un mondo di peccatori, viviamo in un mondo di tentazioni, fratelli, sorelle. Salvate la vostra anima. Chi di voi oggi non ha peccato almeno con il pensiero, almeno una volta? Vedi? Ci sono più anime pulite qui che in tutto il...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
2: la musica della strada
4: che diventa la tua playlist.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: cool.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Ed eccoci qua, bentornati a tutti, un saluto a tutte e a tutti. Oggi siamo qua con sempre io Giulia, poi...
1: Io Gianluca, ciao a tutti e a tutte.
2: E io Emanuele.
1: Dai, fa ridere perché per 30 puntate abbiamo fatto questa intro e adesso di punto in bianco è diventata una intro meme, che a quanto pare è brutto dire un saluto a tutti e a tutte. Però va bene, ci adatteremo di conseguenza. Benvenuti in questa nuova puntata di High Tech, il format dedicato alla tecnologia della Radio Onde Quadre. Oggi è una puntata leggera, è proprio la più leggera degli elementi che
0: Della
1: ci
0: tavola
1: sono.
0: periodica.
1: Esatto, quindi dedicato all'idrogeno, appunto. Beh,
0: Esattamente.
1: che giro di parole infinito per dire che era l'idrogeno.
0: Esatto, oggi parleremo appunto dell'idrogeno, come viene usato nei motori a idrogeno e i vantaggi e i suoi svantaggi. Infatti, quando si parla di futuro della mobilità, una delle parole che torna sempre più spesso è l'idrogeno. E sembra quasi una delle soluzioni definitive, pulite e più eleganti, perché appunto è un carburante che promette di farci guidare senza inquinare, senza emissioni e senza compromessi. Infatti quest'idea, diciamo, è la più affascinante. E un giorno magari potremo muovere anche aerei, navi, droni. Però quando...
1: Vediamo, cioè,
0: Vedremo, vedremo.
1: quanto si spingerà, perché è un po' l'antagonista dell'elettrico, no? Cioè, io lo vedo un po' così, cioè, verso la transizione ecologica, o si va di elettrico o si va di idrogeno. L'elettrico sembrava la scelta più immediata da poter realizzare, però anche l'idrogeno vedremo che non è da sottovalutare, anzi, da considerare seriamente.
0: Sì, esatto. I motori comunque a idrogeno non sono tutti uguali, nella maggior parte dei casi non bruciano idrogeno come un carburante tradizionale, ma lo trasformano in elettricità attraverso delle celle a combustibile. Cioè, in pratica, l'idrogeno reagisce con l'ossigeno e produce energia per alimentare un motore elettrico, ecco. E il risultato finale comunque è molto pulito e si emette, diciamo, principalmente vapore acqueo.
1: Esatto, quindi emissione zero praticamente.
0: Praticamente sì. E quindi, diciamo, il punto focale non è però quello che esce dal tubo di scarico, ma tutto quello che succede prima. Cioè, l'idrogeno comunque non si trova libero in natura, deve essere prodotto. E
1: Sì.
0: quindi il modo in cui viene prodotto cambia completamente il suo impatto ambientale. Infatti può venire da processi legati ai combustibili fossili, oppure potrebbe essere ottenuto tramite elettricità da fonti rinnovabili. E tra queste due strade c'è una differenza enorme in termini di
1: Certo.
0: sostenibilità e anche di costi, soprattutto.
1: Eh sì, però se vogliamo renderla cioè finora l'abbiamo venduta come molto ecologica, però come detto tu adesso, dipende anche tanto da come viene prodotta l'idrogeno, cioè da
0: Sì.
1: come viene trasformato, perché se usiamo poi combustibili fossili siamo da punto a capo e non è che, anche perché serve anche una abbastanza grande quantità di energia.
0: Sì.
1: Infatti poi vedremo anche che ci saranno diversi tipi di idrogeno, no? Questo
0: Sì.
1: lo vedremo poi nell'arco dell'episodio.
0: Esatto. E un altro tema fondamentale inoltre è anche l'efficienza, cioè ogni passaggio, la produzione, la compressione, il trasporto e anche la riconversione in energia dell'idrogeno comporta comunque perdite e costi. Questo rende proprio la filiera dell'idrogeno più complessa rispetto ad altre soluzioni che sono già diffuse oggi, come le auto elettriche, come dicevi tu, che è un po' il rivale, ecco, delle auto elettriche. Eppure, comunque, nonostante queste difficoltà, l'idrogeno è, diciamo, molto in sviluppo in alcuni settori.
1: Sì, appunto nei trasporti pesanti, tipo i camion, cioè lì non puoi pensare a un camion elettrico perché avrebbe bisogno di una quantità di energia, vabbè, delle batterie che sono grosse come una
0: Enormi,
1: casa,
0: eh sì.
1: e quindi vallo tu a prendere tutto quel cobalto che servirebbe per fare quella batteria, diventa un po' impraticabile, quindi magari in questo caso con l'idrogeno si può pensare.
0: Esatto, quindi dovremmo capire piuttosto da qui in avanti, nel futuro, dove funziona meglio e dove, diciamo, è più conveniente e efficiente poter usare l'idrogeno. E a questo punto direi di annunciare la prima canzone di Phil Collins, In the Air Tonight.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Phil Collins con In the Air Tonight. Beh, un po' come l'idrogeno che in realtà sta ovunque, quindi anche nell'aria, compresa nell'aria. Come avevamo detto prima, ci sono diversi modi per trovare, per produrre un po' l'idrogeno, no? E due di queste sono il fatto che si parla di idrogeno grigio e idrogeno verde, che distinguono un po' le due facce, no? Dell'idrogeno, che può essere sostenibile o meno, giusto?
1: Sì, esatto. Infatti la differenza tra i vari tipi di idrogeno è proprio il cuore del dibattito sulla transizione energetica portata dall'uso dell'idrogeno. Partiamo da un punto abbastanza fondamentale, cioè l'idrogeno in natura non si trova libero in grandi quantità, cioè non è come il petrolio, il gas che si estrae direttamente, ma va prodotto, e il modo in cui viene prodotto cambia completamente il suo impatto ambientale.
0: Esatto, come abbiamo detto nell'introduzione, il problema è il pre-idrogeno, no?
1: Esatto.
0: Riuscire a farlo questo idrogeno, poi va tutto bene. Però
1: stoccaggio dell'idrogeno.
0: Lo stoccaggio è quella parte importante. Appunto, magari iniziamo con quello definito idrogeno grigio, cioè quello prodotto usando gas naturale nella maggior parte dei casi, e attraverso un processo industriale, quindi si ricava l'idrogeno dal metano.
1: Esatto, il problema è che durante questo processo viene rilasciata una grande quantità di anidride carbonica, quindi anche se il risultato finale è un combustibile che può essere utilizzato in modo pulito, la sua produzione continua a dipendere dai combustibili fossili. Quindi l'idrogeno grigio è una sorta di energia pulita a metà. Cioè, può sembrare una soluzione abbastanza moderna, ma nasce comunque da un sistema energetico tradizionale che inquina. Quindi è economico, quindi è già disponibile su larga scala, ed è proprio questo, diciamo, il motivo del perché oggi è il più utilizzato. Però
0: sì,
1: non è così sostenibile.
0: Eh no, infatti questo è, anzi, è l'esempio più chiaro che abbiamo, che non è, anche se il prodotto finale è sostenibile, per stoccarlo non è per nulla sostenibile, anzi produce tantissima anidride carbonica nell'aria, che non è il massimo, però appunto è il più utilizzato perché sì, soluzione semplice a questo rischio, cioè di solito tutte le soluzioni più semplici hanno un prezzo molto più grande da pagare, anche nel caso del stoccaggio dell'idrogeno.
1: Esatto. Dall'altra parte invece troviamo l'idrogeno verde, che invece rappresenta l'obiettivo proprio della transizione energetica per quanto riguarda l'idrogeno. Questo tipo di idrogeno viene prodotto attraverso viene prodotto attraverso un processo chiamato elettrolisi.
0: Sì, dall'acqua.
1: Dell'acqua, sì, esatto. Si utilizza cioè l'energia elettrica per separare le molecole di acqua in idrogeno e ossigeno. Quindi la parte davvero importante è che se l'elettricità utilizzata proviene da delle fonti rinnovabili, a questo punto l'intero processo può avvenire con emissioni di CO2 quasi pari a zero. Per esempio possiamo utilizzare l'energia dai pannelli solari,
0: sì,
1: o
0: solare,
1: l'eolico.
0: Sì, esatto. Dipende un po' da come viene utilizzato. Questo è l'idrogeno verde, che può essere verde-verde se è prodotto con la solare, invece verde è un po' più grigino se invece per fare questa elettrolisi usiamo sistemi a combustibile fossile o a gas, anche in questo caso. Però se diciamo che è la versione più verde, quindi puntiamo a farlo prendendo l'energia magari prodotta dall'energia solare, quella magari in surplus,
1: sì,
0: data che non viene utilizzata. E che non viene utilizzata per altri scopi, viene poi incanalata verso fare elettrolisi e quindi produrre tanto idrogeno.
1: Esatto. Tra l'altro, per produrre l'idrogeno verde si possono, diciamo, distinguere due tipi di tecnologie di elettrolisi. Da una parte abbiamo la bassa temperatura e dall'altra abbiamo l'alta temperatura, e diciamo che quella più particolare è quella di alta temperatura. Infatti questa è molto più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto consente di sostituire una parte dell'elettricità necessaria per il processo con calore a bassa temperatura, e quindi a questo punto ha, diciamo, dei potenziali vantaggi in termini di sicurezza e gestibilità dell'impianto.
0: Esatto, quindi anche se sembra un po' paradossale, quello ad alta temperatura è quello migliore, però è effettivamente così. E quindi sì, questo dicevamo appunto la differenza tra il grigio e il verde, perché ci sono questi due mondi distinti per stoccare e per avere l'idrogeno come combustibile. E adesso ascoltiamo i Metallica con Fuel.

0: Rieccoci dopo aver ascoltato Fuel, quindi oggi siamo a carichi con il metallico. Oggi mi ha messo un po' di metal o thrash metal, comunque come per definire un po' in metallica. E beh, continuiamo che come fuel di idrogeno lo utilizza la Toyota Mirai. Infatti il prossimo intervento è dedicato appunto a questa auto. Appunto la Toyota è, penso, la principale casa automobilistica al mondo, penso, sì, a livello di vendite, e ha deciso di puntare molto sull'idrogeno.
1: Esatto.
0: Infatti la Mirai è quello che è tirato fuori dagli investimenti sul motore idrogeno.
1: Sì, la Toyota Mirai è appunto una delle prime auto a idrogeno prodotte in serie e ancora oggi in commercio. Cioè, Mirai è proprio una dimostrazione di un'idea precisa, cioè che il futuro della mobilità potrebbe non essere legato solo a una tecnologia, cioè per esempio l'elettrico, ma a più soluzioni energetiche diverse.
0: Sì.
1: La Toyota sta molto spingendo su questo, infatti diciamo... Ho letto un articolo per quanto riguarda appunto il suo interesse per l'idrogeno. La Toyota sta proprio cercando di non fare, diciamo, un passo alla volta, magari prima verso l'elettrico, poi verso l'idrogeno, no, direttamente verso l'idrogeno.
0: Sì. Vabbè, no, è stata anche una delle prime a fare l'ibrido, a lanciare l'ibrido.
1: Sì.
2: L'ibrido sì, però elettrico è molto... schiva, si dice.
0: Sì, è una parola giusta italiana.
1: Si è buttata direttamente verso l'idrogeno. Sì. La sua idea è di, diciamo, il futuro è visto soltanto con motori idrogeno per quanto riguarda Toyota.
0: Sì, un po' perché a loro non piace il dover aspettare ore per la ricarica completa della macchina.
1: Ma non hanno tutti i torti, secondo me.
0: Sì, per lunghi viaggi d'effetti è pesante.
1: Sì,
2: sì, ormai questo progetto Mirai è più di 10 anni che va avanti, e tra l'altro Mirai significa futuro in giapponese, proprio per rimarcare
0: esatto,
2: come questa è la
0: futuro.
2: Visione di Toyota. E io mi ricordo che ne avevamo parlato in un episodio di Top Gear, quando ancora c'erano i conduttori originali, e in quel momento era una idea davvero rivoluzionaria, forse lo è ancora tuttora, perché effettivamente le altre case automobilistiche non hanno seguito Toyota per ora, almeno sono...
0: Sì.
2: Sono poche.
0: Mi ricordo che Stellantis, quando ancora si chiamava FCA, voleva puntare sull'idrogeno, ma effettivamente magari non c'aveva i fondi di Toyota per investire così tanto nella produzione di idrogeno, cioè nella produzione dei motori a idrogeno.
2: Sì.
0: Quindi, sì.
2: E poi c'è da dire anche che gli stati comunque non sono... non sono ancora pronti a questa transizione, forse anche a livello legislativo proprio.
0: Eh sì, in effetti c'è stato qualche problema con Mirai in Italia, perché proprio per i serbatoi, per lo stoccaggio dell'idrogeno nella macchina, la Mirai ha bisogno di 700 bar, una pressione di 700 bar, che invece in Italia era considerato illegale perché si poteva arrivare solamente fino a 350 bar.
1: Sì, esatto. E inoltre, per esempio, è stata messa in vendita in Germania, perché in Germania è possibile far... non è come in Italia, insomma, la legge è diversa. E quindi... La Toyota in Italia non è stata possibile introdurla, questa Mirai.
0: Esatto.
1: Soltanto in altri stati. E comunque la strategia di Toyota non si ferma soltanto alle auto private. Cioè, negli ultimi anni l'attenzione si è spostata sempre verso di più, verso i mezzi pesanti, come dicevamo prima. Infatti, per esempio, i camion con trasporti a lunga distanza sono, diciamo, contesti in cui le batterie elettriche fanno fatica proprio per i tempi di ricarica e per il peso. Infatti Toyota sta lavorando su delle celle a combustibile più efficienti e su applicazioni industriali, spesso con aziende del settore, in collaborazione con aziende del settore trasporti.
0: Sì, in quel caso è più una sorta di ibrido idrogeno, cioè si va a utilizzare l'idrogeno dove è strettamente necessario.
1: Sì.
0: E non proprio sostituirlo completamente.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: Comunque la Toyota Mirai, ho guardato, e va fino a 175 km/h, quindi per essere un'auto completamente idrogeno è anche molto veloce.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, esatto. appunto, rimane ancora la domanda se è davvero una strategia vincente, lungimirante.
1: Lungimirante oppure no. Adesso, a proposito di macchine, ascoltiamo Drive My Car dei Beatles.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Drive My Car dei Beatles, bellissima canzone personalmente.
1: Sì,
0: vero Lele?
2: Sì, sì, sono l'ho scelta, quindi.
1: Sì, infatti, spero che gli piacciono tutte quelle che sceglie da proporre, diciamo.
0: L'alternativa era Shut Up and Drive di Rihanna, però abbiamo preferito Drive My Car.
2: Tanto parleremo ancora di automobili, prima o poi ce la teniamo buona.
1: Esatto.
0: Allora, in questa parte della puntata vorremmo portarvi, diciamo, l'argomento più ostico, che è appunto il difficile stoccaggio dell'idrogeno.
1: Esatto, quindi come si conserva e come si trasporta, perché alla fine è quella la vera, il vero problema dell'idrogeno, appunto come avevamo detto era produrlo e quindi anche in questo caso stoccarlo.
0: Esatto, e comunque quando si parla di idrogeno spesso appunto si parla poco dell'impatto ambientale, però dobbiamo capire come si conserva e si trasporta, perché il grande problema nasce da una caratteristica fisica molto semplice ma importante, cioè che l'idrogeno è il gas più leggero dell'universo. Questo significa che a temperatura e a pressione ambiente occupa un volume enorme rispetto all'energia che contiene, cioè è come avere un carburante potentissimo ma estremamente diluito nello spazio.
1: E quindi, esatto, sì. Servirebbe un serbatoio gigantesco.
0: Esatto, esatto. E proprio da questo nascono le difficoltà, cioè dal fatto che bisogna comprimerlo e poi trasformarlo per renderlo utile.
1: Esatto, quindi il metodo più diffuso ad oggi dello stoccaggio è in forma gassosa ad alta pressione. Appunto, come dicevamo nel caso della Toyota Mirai, lo stoccaggio, cioè, veniva conservato a 700 bar di pressione.
0: Sì.
1: Che è una pressione molto molto elevata, appunto in Italia è illegale.
0: Esatto, e poi viene conservato in dei serbatoi speciali, spesso realizzati con dei materiali molto avanzati. Questa soluzione è quella utilizzata ad esempio nelle auto, come dicevamo, a celle a combustibile. Funziona, però non è molto semplice, cioè comprimere un gas così leggero richiede un sacco di energia e quindi i serbatoi devono essere resistenti, molto costosi, e ogni perdita diventa un problema serio sia in termini di efficienza che di sicurezza, data l'elevata pressione anche.
1: Esatto, e infatti l'altra strada è quella della forma liquida, quindi l'idrogeno viene raffreddato a temperature estreme, quindi si parla di meno 253 gradi Celsius, quindi una ventina di Kelvin tipo.
0: Sì.
1: E, quindi molto freddo, può tenere compagnia al computer quantistico che abbiamo qua al Politecnico, e quindi diventando quindi un liquido molto, molto compatto, quindi questo permette di immagazzinare molta più energia in meno spazio, e quindi però questo introduce poi un nuovo livello di complessità, cioè mantenere questa temperatura, perché arrivare a 20 Kelvin non è proprio banale.
0: No, infatti ci sono, diciamo, in sviluppo dei sistemi un po' più innovativi, per esempio lo stoccaggio solido o chimico. In questo caso l'idrogeno viene proprio assorbito da materiali speciali che lo trattengono come una sorta di spugna molecolare. Quando serve energia, l'idrogeno viene poi rilasciato. È una soluzione abbastanza interessante dal punto di vista teorico, però è limitata dai costi dei materiali e delle difficoltà anche nel rendere il processo completamente efficiente e ripetibile poi andando avanti nel
1: tempo. Sì, però è ancora molto teorico, però in teoria è quello di una batteria, no?
0: Mm-mm.
1: È quello che viene immagazzinato di batteria e viene praticamente spremuto ogni tanto per ottenere l'idrogeno che serve per la combustione, cioè per il motore, ecco. Sì, per ora è ancora molto sperimentale, ma ci si sta puntando molto.
0: Esatto. Ascoltiamo la prossima canzone, Underwater World di Smoke City.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato gli Smoke City con Underwater World, che appunto nel mondo sottomarino ci sono tante cose, a parte le rane pescatrici, i pesci, le cose, ci sono anche la loro fauna, che sarebbero le alghe, molto importanti perché appunto dalle alghe si può produrre bioidrogeno, quindi una versione green, proprio davvero green perché le alghe sono verdi, per produrre idrogeno.
1: Esatto. Il bioidrogeno è comunque è un idrogeno prodotto però per via biologica, ottenuto grazie ad alcuni microrganismi che generano proprio H2, che sono delle alghe, come prodotto di scarto del proprio metabolismo.
0: Sì.
1: Come un po' le piante che scartano l'ossigeno.
0: Esatto, cioè anche loro scartano l'ossigeno, ma in particolari condizioni anche
1: solo
0: possono scartare l'idrogeno.
1: Esatto. E, infatti... esiste una strada un po' più naturale per produrre idrogeno, cioè tramite queste alghe esistono dei bioreattori che sì, possono, diciamo, sintetizzare e utilizzare questo idrogeno.
0: Sì, esatto, perché loro poi in natura lo fanno tranquillamente, però in determinate condizioni. Dato che noi vogliamo quello scopo preciso, dobbiamo un po' giocare con il loro habitat, tra virgolette, sì, e quindi costruire questi bioreattori, che nel caso delle alghe sono fotobioreattori, perché c'entra, giustamente hanno bisogno di luce.
1: Esatto. In condizioni normali queste alghe utilizzano proprio la luce del sole per produrre energia e rilasciano ossigeno, ma se appunto il loro ambiente viene poi modificato in modo controllato, per esempio riducendo la presenza di ossigeno oppure cambiando la disponibilità di nutrienti, il metabolismo può cambiare direzione. Infatti in alcuni casi entrano in funzione gli enzimi particolari che permettono la produzione solo di ossigeno. È come se la cellula passasse da una modalità standard a una un po' più alternativa di sopravvivenza energetica.
0: Sì, la si spinge un po' verso lì. E infatti il tutto poi è controllato con estrema precisione. Temperatura, luce ovviamente, perché sono i parametri principali, ma non solo, anche nutrienti e la composizione dell'ambiente interno, appunto, che possono avere forme differenti.

0: idrogeno più verde che ci che potremmo pensare.
1: Però un po' come abbiamo già detto in precedenza per altri negli interventi prima,
0: sì,
1: è sempre una cosa in potenziale, cioè al momento siamo ancora lontani da raggiungere tutto questo,
0: sì,
1: su larga scala soprattutto.
0: Sì, perché giustamente noi stiamo giocando con degli organismi e quindi sono molto sensibili, quindi per ora è in fase di studio, diciamo, in fase ancora di sperimentazione.
2: Sì, comunque ci sono abbastanza vantaggi in questa tecnica. Per esempio, le alghe sono degli organismi autotrofi, quindi la quantità di nutrienti necessari per la loro coltivazione e anche quindi i loro costi sono molto bassi, e da un punto di vista degli scarti la combustione non produce rifiuti ma rilascia solo molecole d'acqua, e quindi se vogliamo guardare le emissioni di CO2 questa tecnica ha un impatto ambientale molto basso.
0: Quindi diciamo che è una possibile direzione, no? verso la sostenibilità, diciamo.
2: Esatto, esatto. Adesso ascoltiamo Lotus Flower dei Radiohead.

0: Rieccoci dopo aver ascoltato i Radiohead con Lotus Flower. Abbiamo parlato dell'idrogeno, della potenzialità dell'idrogeno come combustibile. Diciamo che l'Europa sta finanziando molto anche questa ricerca. Si parla appunto, per esempio, di un programma che aiuti i vari stati di circa di 6 miliardi di euro, destinato appunto a sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile fino al 2020. Quindi l'idrogeno verde che citavamo
1: Esatto.
0: all'inizio. L'obiettivo appunto è arrivare a circa 200.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno, coinvolgendo quindi impianti su elettrolisi, sia invece soluzioni biologiche, come magari quelle che avevamo di cui avevamo parlato poco fa.
1: Esatto, e in parallelo l'Europa sta anche finanziando anche la creazione delle cosiddette Hydrogen Valleys, cioè delle aree industriali integrate in cui produzione, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno sono collegati tra loro. E l'idea è proprio quella di costruire ecosistemi completi, non singoli progetti isolati. Idea è per ridurre al minimo i costi, perché il trasporto dell'idrogeno e lo stoccaggio, se posizionati, cioè se già solo se non c'è bisogno del trasporto, i costi sono molto ridotti, ecco.
0: Esatto, quindi onde evitare appunto di isolare gli esperimenti. È un esperimento completo, diciamo tipo un ecosistema tutto suo,
1: Energetico.
0: esatto, energetico, dove l'idrogeno appunto non è solo prodotto, ma anche utilizzato e trasportato, è tutto integrato, tutto nella valle, appunto.
1: Esatto, e dentro appunto questa Hydrogen Valley troviamo la produzione tramite elettrolisi alimentata da energie rinnovabili, quindi per esempio pannelli solari e paleoliche, poi lo stoccaggio e la distribuzione con stazioni dedicate, infrastrutture e soprattutto l'utilizzo finale che può andare direttamente dai trasporti all'industria. L'idea è proprio semplice nella teoria e soprattutto rivoluzionaria, cioè portare tutta la filiera dell'idrogeno nello stesso territorio, così da ridurre sprechi, costi e soprattutto i problemi di
0: Esatto, si
1: trasporto.
0: fa un hydrogen hub, quindi per quello è valley, perché è tutto nello stesso luogo, così si evitano i trasporti, che appunto è molto, molto difficile, come accennavamo prima.
1: Esatto, l'Italia è molto coinvolta in questo processo, con diverse regioni che stanno sviluppando dei progetti proprio dedicati, delle aree industriali riconvertite, dei poli logistici e anche territori dove università, imprese e istituzioni collaborano proprio per creare un nuovo sistema energetico basato sull'idrogeno. E molto importante è appunto il nostro caro Politecnico di Torino.
0: Esatto, è molto coinvolto in queste Hydrogen Valley.
1: Esatto, è uno dei protagonisti proprio attivi della ricerca europea sulle Hydrogen Valleys, cioè quei distretti energetici dove appunto l'idrogeno viene stoccato e utilizzato nello stesso territorio. E uno.
0: No,
1: Scusa.
0: esatto, il progetto più importante appunto è
1: Sì,
0: l'H2Score,
1: esatto.
0: finanziato dall'Unione Europea attraverso appunto il programma Horizon Europe, Clean Hydrogen Partnership. Appunto è progetto coordinato proprio dalle Polito e ha come obiettivo quello di dimostrare come l'idrogeno possa essere integrato nelle comunità delle varie energie, nelle varie energetiche rinnovabili, quindi migliorando autonomia energetica, stabilità e tutto attorno all'idrogeno, quindi.
1: Esatto, magari un giorno potremmo anche chiamarli fargli fare un intervento e portare,
0: Andiamo
1: diciamo.
0: a prendere i ricercatori di
1: Sì,
0: H2Score. Sì.
1: magari, ecco, sì.
0: Vedremo.
1: Esatto. E quindi anche il Poli è abbastanza coinvolto perché in questo progetto si parla proprio di una Hydrogen Valley in miniatura, cioè un sistema in cui si producono energie rinnovabili, però in miniatura, ecco.
0: Esatto, è proprio la valle che intendevamo poco fa, però in miniatura, hai detto bene, cioè la produzione, stoccaggio, tutto in un unico posto, e va bene, nel caso del progetto, nel caso dei ricercatori qua del Politecnico di Torino è una versione più piccola, perché appunto non è per la ricerca, non per piani industriali, però è quella l'idea, sì.
1: Esatto, adesso ascoltiamo la prossima canzone, Through the Valley di Ashley Johnson e Chris Condinella.

0: Rieccoci qua dopo aver ascoltato Through the Valley. Siamo arrivati al momento tanto atteso dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici, il momento più acclamato anche, diciamo, e appunto il momento film con Lele.
1: Sì, eccoci.
0: Eccoci qua. Oggi abbiamo portato un film un po'.
2: Recente,
0: Sì,
2: abbastanza
0: abbastanza.
2: recente.
0: Sì, una decina d'anni probabilmente.
1: 13,
0: Ok.
1: perché è uscito proprio nel 2013 e è un film che abbiamo parlato tanto di futuro potenziale con l'idrogeno per una transizione più green. Diciamo che in questo mondo non è andata proprio bene la transizione green perché il film è Snowpiercer, è un film ambientato in questo mondo, questo futuro post-apocalittico, diciamo, dove c'è stata un'era glaciale sulla Terra e le uniche persone sopravvissute sono delle persone che vivono a bordo di un treno che gira costantemente per questa monorotaia e niente, quindi tutta l'umanità vive qua dentro e divisa però tra i vari vagoni, cioè nel fondo del treno ci sono, diciamo, i meno abbienti, le persone più in difficoltà, più povere, che svolgono i lavori più faticosi all'interno del treno, e invece man mano che si va avanti, la borghesia e poi l'aristocrazia, i nobili, fino a proprio, diciamo, i capi di questa città treno.
0: Cioè, i conduttori del treno, praticamente.
1: Esatto.
2: Ma quanti erano quelli rimasti?
1: Allora, il numero esatto non me lo ricordo. Comunque, non tantissimi. Cioè,
2: Interessante.
1: molto pochi. E niente, il film è molto bello. Tra l'altro, è un film di Bong Joon-ho, che è un regista coreano, che poi è diventato molto famoso anni dopo con Parasite. Che qua era alla sua prima esperienza con attori americani, però infatti il protagonista è Chris Evans, cioè Captain America,
2: Sì.
1: e appunto è lui a guidare una specie di rivoluzione, diciamo, di lotta di classe per andare avanti proprio fisicamente nel treno e raggiungere i vagoni per sopravvivere, perché le condizioni di vita in cui vivevano, diciamo, nel retro non erano esattamente ideali, soprattutto ad esempio il cibo, quello che mangiavano, ovviamente era le cose peggiori possibili, diciamo.
0: Eh sì, anche perché in un mondo dove tutto fa freddissimo, che non si può stare fuori perché sennò si congela, non è molto quello che si
1: Sì,
0: aspetta.
1: esatto, siamo tutti costretti a vivere su questo treno, quindi è un po' un problema, diciamo, la convivenza.
0: Sì. Quindi diciamo, speriamo in una transizione un po' migliore di quella di Snowpiercer.
1: Sì,
2: Esatto.
1: speriamo di non finire come loro.
2: No.
0: E quindi speriamo, appunto, con questi episodi abbiamo cercato di illustrarvi un po' come l'idrogeno in realtà non è tutto così teorico e da ricercatori, da professoroni, ma anche può essere concreto.
2: Sì,
1: Può
2: esatto.
1: essere
2: Sì,
1: una vera. Speriamo sempre più
2: sempre
1: concreto
2: più concreto.
1: nel col passare degli anni, visti anche i grandi investimenti dell'Unione Europea, eccetera.
0: Esatto, vabbè, in questo caso puntiamo tanto sulla ricerca, con i ricercatori
1: Sì,
0: siamo qua.
1: da anche chilometro
2: Anche,
1: zero.
2: esatto.
0: Sì, esatto.
2: Esatto. Allora, mi raccomando, seguiteci sempre sulle dirette che vanno in onda,
0: Come
2: oddio,
0: no, nel
2: scusate, vanno in
0: venerdì,
2: onda venerdì
0: dalle.
2: dalle 14 alle 15
0: Sì?
2: e anche dalle 20 alle 21 in replica. E anche seguiteci anche su Instagram e consigliateci se volete sentire proprio qualche argomento specifico su polito-basso onde quadre.
1: Esatto.
0: Esatto. E ascoltateci anche su Spotify, cercate punto esclamativo tech, il nostro podcast.
1: Esatto, potete recuperare tutte le puntate da sempre.
0: Esatto. E niente, alla prossima, grazie di averci ascoltato.
2: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
4: Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore onde quadre. Quello che non ti aspetti.
5: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
0: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
1: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
0: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
5: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba da Giulio Berghella. Anche oggi vi accompagno nel nostro viaggio settimanale tra novità musicali, storie e interviste dalla voce diretta dei protagonisti. Come sapete, Suoni all'Alba è uno spazio di scoperta dove ogni canzone diventa un racconto e ogni artista condivide il proprio mondo fatto di suoni, idee e emozioni. E anche oggi ascolteremo nuova musica, incontreremo nuovi progetti e ci lasceremo guidare dalle storie che stanno dentro le canzoni. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: da nudo.
1: E apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che porta con sé un'energia spontanea e fuori dagli schemi. Il nostro primo ospite è Nedo, cantautore friulano, che presenta Cappello, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto dall'album Ci vuole iniziativa. Una canzone che nasce da un'immagine improvvisa, quasi rubata alla realtà, e che si trasforma in musica con la stessa immediatezza con cui è stata vissuta. Un brano diretto, istintivo, che mescola folk e attitudine rock, mantenendo intatta la freschezza del momento creativo. Ma per saperne di più, Nedo è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Nedo, benvenuto.
2: Ciao a tutti, a tutto il pubblico di Suoni all'Alba.
1: Ciao Nedo. Allora, il singolo Cappello nasce da una immagine improvvisa, no? Quanto conta per te l'istinto proprio nel processo creativo? Perché questo, insomma, ci fa capire che l'istinto in qualche modo conta nel tuo modo di scrivere.
2: Assolutamente. Beh, l'istinto e l'intuizione per me sono la stessa cosa. L'intuizione che fa pensare che una cosa, che qualcosa è, che si è visto, che si è intuito, è emblematico e che merita di essere condiviso.
1: Mm-hmm. Ecco, tu hai raccontato che il brano è stato scritto in pochissimo tempo. Quanto conta la velocità nel mantenere anche poi l'autenticità di quello che si racconta?
2: Allora, la velocità cronometrica secondo me di per sé conta poco, nel senso che ogni brano ha le sue velocità. Nel senso, ha i suoi tempi, i suoi ritmi, come ci sono brani che richiedono più tempo e l'autenticità sta, l'autenticità è diversa, non è per forza sinonimo di spontaneità dal mio punto di vista, no? Mm-hmm. Questo è un brano autentico, come ritengo autentici anche gli altri brani del mio album, e questo sicuramente è il più spontaneo, ecco.
1: E a proposito di album, questo singolo, come abbiamo detto, è estratto dall'album Ci vuole iniziativa. È un album che ha un filo conduttore, i brani sono legati da un filo, oppure ogni brano in qualche modo racconta una storia a sé stante?
2: Sono brani che raccontano un frammento della mia vita legato al The Cave Studio di Catania e a Daniele Grasso in particolare, il mio produttore artistico, e quindi si sono legati dal filo conduttore fatto di autobus, di confronti, di tantissime cose, insomma, legate soprattutto al tragitto Siracusa-Catania e viceversa. Mm-hmm. E poi alla vita, insomma, di un segmento di tempo, ecco, no?
1: Certo.
2: Quindi viene da sé, sono storie differenti tra di loro che parlano anche da sole, ma viene da sé che sono unite proprio da un lavoro focalizzato a un album.
1: Mm-hmm. Parliamo di suono, di sound. Nel tuo suono si percepiscono influenze molto diverse, no? Dal folk, ma anche al rock, quello più irriverente. Come convivono queste anime nella tua musica e nella tua vita artistica?
2: Allora, io appunto arrivo da ascolti fin da bambino assolutamente eterogenei, sia esteri che italiani, e quelli italiani spesso non escludono un tributo estero, ecco, no? Mm-hmm. Io, come dire, ho sempre scritto con molta foga. Il motivo per cui ho iniziato a scrivere è stato proprio un'urgenza che mi è nata a seguito di un episodio specifico tanti anni fa.
1: Sì.
2: Quindi di fatto questa immediatezza e poi la ruvidezza, come si dice in italiano?
1: Ruvidità, ma va bene anche ruvidezza, comunque, perché dà il senso.
2: Perfetto, così proprio sonora viene di conseguenza, insomma, nel momento in cui ho reso quello che voglio dire. Non ricerco una presunta perfezione sonora, che secondo me peraltro non è neanche, cioè, la trovo anche priva di anima. Mm-hmm. Questo
1: Cappello ha un'energia molto diretta, questo è evidente, possiamo definirlo quasi un movimento. Ti faccio questa domanda, è più un brano che rende più sul palco o in cuffia? O meglio, è un brano che viene fatto sul palco in un modo e discograficamente ha un'altra veste?
2: No, assolutamente no, assolutamente no. Io tutti i brani del disco, quindi tutti i brani del disco, insomma, sono stati discograficamente prodotti, assolutamente, ma li porto in giro così come sono. Fondamentalmente.
1: Tu vieni da un percorso che attraversa il Friuli e la Sicilia, due opposti geograficamente parlando. Quanto influisce il viaggio geografico nella tua identità artistica?
2: Vabbè, allora, diciamo che è una sorta di pinball costante, nel senso che insomma sono mondi estremamente diversi, sia proprio a livello proprio di vita e di concezione delle cose, tutto quanto, che poi anche nel modo in cui viene vissuta la musica, insomma. Cioè, ho vissuto nell'ambito musicale, ho vissuto entrambi gli ambienti, ecco, no? Mm-hmm. Anche se sono un po' meno aggiornato adesso dopo tanti anni rispetto a quello friulano, però di fatto ci sono molte influenze che riguardano proprio chiamiamolo imprinting, insomma, in Friuli, che è stata la mia prima parte di vita, e tante altre che riguardano la Sicilia. Sì, assolutamente, sono anime che convivono, e come mi è capitato già di dire, in Friuli il mio magma, in Sicilia la mia forma. In Sicilia, insomma, non ho trovato, perché non si smette mai di cercare, diciamo, ho modellato diversamente, in modo, diciamo, evolutivo costante, quello che è un diamante grezzo iniziale, insomma.
1: È una bella immagine questa. Alcune recensioni ho letto che parlano di suono controcorrente. Tu ti senti di andare contro le tendenze attuali della musica italiana?
2: Allora, non ci vado sicuramente per contrapposizione, intesa come presa di posizione. Non faccio i ragionamenti di dire tutti fanno così, allora io faccio colà. Semplicemente, anche qua mi è capitato di dirlo altre volte, insomma, nel momento in cui una persona si concede di essere se stessa, risulterà inevitabilmente non omologata, non completamente omologata, ecco. Quindi, insomma, tutti, visti da vicino, come minimo sono dei matti completi, questa.
1: Per finire, se dovessi descrivere Cappello con una sola immagine, una fotografia, quale potrebbe essere?
2: Piccione col cappello. Guarda un po'.
1: Ma guarda un po', è una bellissima immagine anche questa, quindi parliamo di controcorrente.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna in un racconto intimo e profondo, dove la memoria diventa presenza e il silenzio si trasforma in dialogo. È con noi Tony Campo, artista siciliano che presenta Camicia Rossa, un brano che nasce da un'esperienza personale e che parla di ciò che resta dopo una perdita. Una canzone delicata, costruita su immagini semplici ma potenti, dove un oggetto quotidiano diventa il punto di contatto con una presenza che continua a vivere nei ricordi. Tony Campo è qui con noi a Suoni all'Alba. Benvenuto.
1: Ciao, grazie, grazie mille.
0: Ciao Tony. Camicia Rossa, questo è il titolo del brano, un bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato e nasce da una esperienza molto personale. Ecco, la prima domanda che volevo farti è questa: quanto è stato difficile trasformare un ricordo così intimo in una canzone? E la canzone è stata anche una liberazione, un modo di stare meglio?
1: Sì, esatto, un po' ho fatto fatica perché tutto è iniziato dopo il lutto, no? Mm-hmm. La perdita di mio zio, e mi trovavo a Palermo, mi trovavo in una stanza di hotel che ero fuori per lavoro e mi arrivò una chiamata da parte di mia madre il 22 di marzo, il giorno del suo compleanno, dicendomi che aveva ricevuto uno dei regali più belli della sua vita, nonché la camicia rossa di mio zio da parte di mia zia. Mm-hmm. Proprio gliel'ha donata, gli ha fatto questo bellissimo regalo. Da lì io ho preso l'ispirazione

0: la sera stesso, di intitolare già il brano con Camicia Rossa e poi di prendere tutto quello che è stata la nostra esperienza con lui e tutto quello che è stato il dolore, perché era passato un mese, quindi poco tempo, e scriverlo. Quindi nello stesso tempo non ho avuto grosse difficoltà, però è stato veramente liberatorio sotto un punto di vista. Sì.
1: Ecco, voglio tornare proprio all'immagine della camicia rossa. C'è l'immagine di questa camicia appesa, no? Che è molto potente. Hai capito subito che quella camicia rossa doveva essere il cuore proprio del brano?
0: Sì, quando abbiamo creato la copertina del brano, abbiamo proprio cercato in tutti i modi di lasciare un'impronta che poteva essere realista, e nello stesso tempo doveva lasciar credere che qualcuno potesse andarla a prendere. Quindi lì, appesa lì, lasciarla lì con la speranza che qualcuno potesse venire. E quindi è partito tutto così. È stato un bellissimo viaggio, nello stesso tempo dove ho raccontato, e sì, è stato proprio il cuore pulsante la camicia.
1: Un'altra caratteristica è che il tuo racconto in questa canzone evita il dramma esplicito, no? Resta veramente molto, tutto molto delicato. Questa è stata proprio una scelta consapevole, oppure fa parte di quella canzone che a un certo punto ti viene quasi a cercare, ti detta quasi un po' come vuole essere realizzata?
0: Per verità, rispetto agli altri brani che ho composto, questo qui è stato un brano dove l'ho realizzato proprio con l'accompagnamento di un pianoforte inizialmente, proprio perché volevo che si sentisse molto la mia voce, no? Un po' quello che io volevo sussurrare inizialmente, poi un po' un lamento quasi finale di rabbia nel momento della parte finale, perché un po' è un passaggio, questo passaggio dell'inizio, di non avere un po' la chiarezza, no? Nel dire non ero pronta a dirti addio, no? Però poi con la consapevolezza che devo andare avanti, che dobbiamo andare avanti un po' con la mia famiglia, e nello stesso tempo ho cercato di racchiudere tutto in questi minuti che sono passati col brano.
1: Oltre a questo, nel brano ci sono anche degli oggetti che sembrano avere in qualche modo una voce propria, no? La memoria materiale è importante nella tua scrittura?
0: Sì, è pure importante. Sì, è importante.
1: E invece musicalmente, come anche ci hai detto, c'è un arrangiamento essenziale, no? Oggi nella musica che è cambiata, no? La vediamo tutti i giorni, pensi che togliere sia una forma di coraggio artistico?
0: Beh, un po' sì, un po' no, devo dirti, però nello stesso tempo è una domanda un po' particolare la tua. Quindi non ho proprio una risposta bella e chiara, cioè, devo un attimino rifletterci.
1: Beh sì, oggi insomma le canzoni tentano sempre di mettere tanto, no? Di creare il botto. Le canzoni che in realtà rimangono un po' più asciutte perché vogliono raccontare, perché vogliono dire, sembra un po' coraggioso fare questo, no? Ma in realtà secondo me non è un atto di coraggio, ma è una forma artistica che io considero veramente molto interessante.
0: Sì, esatto, sì, su questo sì, sono d'accordo con te.
1: Questo singolo arriva dopo un percorso vario. Siamo partiti da Iddu, Samurai. Questa nuova fase che cosa ci vuole raccontare?
0: Ma Iddu, dici Iddu, cosa voleva raccontarci,
1: no,
0: il brano?
1: Ecco, rispetto a Iddu e Samurai, Camicia Rossa apre una nuova strada, un nuovo percorso?
0: Sì, esattamente, esattamente. Più che altro Iddu e Samurai sono dei brani un po' liberatori, sono dei brani dove ho cercato, sia con Iddu, che sarebbe il vulcano di Stromboli, di mettere l'energia, no? Di mettere quello che a me da tantissimi anni cerca di darmi l'isola, e quindi ho creato un brano che sprigionava divertimento nello stesso tempo gioia. Invece con Samurai è pure una forma di guerriero all'interno di noi stessi, no? Per mm-hmm. raggiungere i nostri obiettivi. Questo invece, Camicia Rossa, è proprio un qualcosa di intimo, qualcosa mm-hmm. di intimo che ho vissuto sulla mia pelle e che in molti che hanno ascoltato il brano è arrivato, magari per quello che ognuno di noi viviamo, ha sentito quel dolore, l'ha sentito anche la persona che l'ha ascoltato, ecco.
1: Ecco, prima parlavamo di un mondo musicale che sta cambiando e sappiamo oggi questo mondo che guarda anche verso i talent. Tu hai partecipato a selezioni importanti come quelle di X Factor, di Amici, insomma queste selezioni, questi programmi ti hanno lasciato qualcosa? Ti hanno lasciato qualcosa di positivo oppure hai dovuto pensare anche a qualche altra cosa?
0: Allora, mi hanno lasciato qualcosa di positivo, sì, mi hanno dato una sicurezza che ai tempi quando ero più piccolo, specialmente nell'adolescenza, non riuscivo ad avere. Quindi nel momento in cui ho iniziato a fare a provare questi programmi, ho trovato un po', anche per i riscontri poi positivi, ecco, ho trovato un po' la sicurezza in me e in quello che stavo facendo, quindi mi sentivo forte, mi sono sentito forte, mi sono sentito sicuro e man mano che piano piano andavo a fare questi talent, perché il riscontro era sempre positivo, quindi poi per quello che è successo dopo non fa nulla, però per quello che ho lasciato ne sono rimasto sempre soddisfatto, quindi sì, mi ha lasciato qualcosa di positivo.
1: Se guardiamo al futuro di Tony Campo, cosa ci sta preparando, cosa vuole regalarci?
0: Ad oggi, secondo me, un domani ci sarà sicuramente una musica differente a quella che ho fatto precedentemente. Uh-huh. E ci sarà più una musica scritta proprio carta e penna, con tanto di racconto personale, quindi delle canzoni un po' più, che non siano più delle hit, ok? Mm-hmm, ma che okay. siano più dei racconti,
1: insomma sì. La penna deve scrivere,
0: sì, esatto.
1: Per chiudere, se dovessi riassumere Camicia Rossa in una sensazione, più che in una storia, quale sarebbe questa sensazione?
0: Una sensazione di addio, cioè un qualcosa che non diciamo mai e che è difficile da poter dire addio a qualcuno. È la sensazione proprio di addio, che so che quella persona di addio, anche se la persona vive nei ricordi, in quello che sono i gesti, magari in tutto quello che abbiamo vissuto, però è un vero e proprio addio, quella persona non la vedrò più, quindi sì, è l'addio.
1: Con Camicia Rossa, Tony Campo propone una canzone intima e autentica, capace di raccontare il legame tra memoria e presenza, con grande delicatezza. Un brano che dimostra come il silenzio e i piccoli gesti possano poi diventare musica. Grazie a Tony Campo di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto, un bocca al lupo e magari a risentirci per una prossima volta. Ciao Tony!
0: Grazie mille, ciao!
1: Ciao, ciao!

Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Spera e Basta con Mayday. Alla numero 19, new entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria.

Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo.

0: Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore, con il suo Basta. Posizione numero 5 stabile.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Let's see who's Drake, who's Lamar.
1: Killing the beat, word by word.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde quadre. Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Ed eccoci qua, bentornati a tutti, un saluto a tutte e a tutti. Oggi siamo qua con sempre io Giulia, poi...
1: Io Gianluca, ciao a tutti e a tutte.
2: E io Emanuele.
1: No, mi fa ridere perché per 30 puntate abbiamo fatto questa intro e adesso di punto in bianco è diventata una intro meme, che a quanto pare è brutto dire un saluto a tutti e a tutte. Però va bene, e ci adatteremo di conseguenza. E benvenuti in questa nuova puntata di High Tech, il format dedicato alla tecnologia della Radio Onde Quadre. Oggi è una puntata leggera, è proprio la più leggera degli elementi che
0: Della
1: ci
0: tavola
1: sono.
0: periodica.
1: Esatto, quindi dedicato all'idrogeno, appunto. Beh,
0: Esattamente.
1: che giro di parole infinito per dire che era l'idrogeno.
0: Esatto, oggi parleremo appunto dell'idrogeno, come viene usato nei motori a idrogeno e i vantaggi e i suoi svantaggi. Infatti, quando si parla di futuro della mobilità, una delle parole che torna sempre più spesso è l'idrogeno. Sembra quasi una delle soluzioni definitive, pulite e più eleganti, perché appunto è un carburante che promette di farci guidare senza inquinare, senza emissioni e senza compromessi. Infatti questa idea, diciamo, è la più affascinante. E un giorno magari potremo muovere anche aerei, navi, droni. Però
1: Vediamo,
0: quando...
1: cioè.
0: Vedremo, vedremo.
1: Quanto si spingerà? Perché è un po' l'antagonista dell'elettrico, no? Cioè, io lo vedo un po' così. Cioè, verso la transizione ecologica, o si va di elettrico o si va di idrogeno. L'elettrico sembrava la scelta più immediata da poter realizzare, però anche l'idrogeno vedremo che non è da sottovalutare, anzi, da considerare seriamente.
0: Sì, esatto. I motori comunque a idrogeno non sono tutti uguali, nella maggior parte dei casi non bruciano idrogeno come un carburante tradizionale, ma lo trasformano in elettricità attraverso delle celle a combustibile. Cioè, in pratica l'idrogeno reagisce con l'ossigeno e produce energia per alimentare un motore elettrico, ecco. E il risultato finale comunque è molto pulito e si emette... Diciamo principalmente vapore acqueo.
1: Esatto, quindi emissione zero praticamente.
0: Praticamente sì. E quindi diciamo il punto focale non è però quello che esce dal tubo di scarico, ma tutto quello che succede prima. Cioè, l'idrogeno comunque non si trova libero in natura, deve essere prodotto. E
1: Sì.
0: quindi il modo in cui viene prodotto cambia completamente il suo impatto ambientale. Infatti può venire da processi legati ai combustibili fossili, oppure potrebbe essere ottenuto tramite elettricità da fonti rinnovabili. E tra queste due strade c'è una differenza enorme in termini di
1: Certo.
0: sostenibilità e anche di costi, soprattutto.
1: Eh sì, però se vogliamo renderla cioè finora l'abbiamo venduta come molto ecologica, però come detto adesso, dipende anche tanto da come viene prodotta l'idrogeno, cioè da
0: Sì.
1: come viene trasformato, perché se usiamo poi combustibili fossili siamo da punto a capo e non è che, anche perché serve anche una abbastanza grande quantità di energia.
0: Sì.
1: Infatti poi vedremo anche ci saranno diversi tipi di idrogeno, no? Questo
0: Sì.
1: lo vedremo poi nell'arco dell'episodio.
0: Esatto. E un altro tema fondamentale inoltre è anche l'efficienza, cioè ogni passaggio, la produzione, la compressione, il trasporto e anche la riconversione in energia dell'idrogeno comporta comunque perdite e costi. Questo rende proprio la filiera dell'idrogeno più complessa rispetto ad altre soluzioni che sono già diffuse oggi, come le auto elettriche, come dicevi tu, che è un po' il rivale, ecco, delle auto elettriche. Eppure, comunque, nonostante queste difficoltà, l'idrogeno è diciamo molto in sviluppo in alcuni settori.
1: Sì, appunto nei trasporti pesanti, tipo i camion, cioè lì non puoi pensare a un camion elettrico perché avrebbe bisogno di una quantità di energia, avrebbe delle batterie che sono grosse come una
0: Enormi,
1: casa,
0: eh sì.
1: e quindi vallo tu a prendere tutto quel cobalto che servirebbe per fare quella batteria, diventa un po' impraticabile, quindi magari in questo caso con l'idrogeno si può pensare.
0: Esatto, quindi dovremmo capire piuttosto da qui in avanti, nel futuro, dove funziona meglio e dove diciamo è più conveniente e efficiente poter usare l'idrogeno. E a questo punto direi di annunciare la prima canzone di Phil Collins, In the Air Tonight.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Phil Collins con In the Air Tonight. Beh, un po' come l'idrogeno che in realtà sta ovunque, quindi anche nell'aria, compresa nell'aria. Come avevamo detto prima, ci sono diversi modi per trovare, per produrre un po' l'idrogeno, no? E due di queste sono il fatto che si parla di idrogeno grigio e idrogeno verde, che distinguono un po' le due facce, no? Dell'idrogeno, che può essere sostenibile o meno, giusto?
1: Sì, esatto. Infatti la differenza tra i vari tipi di idrogeno è proprio il cuore del dibattito sulla transizione energetica portata dall'uso dell'idrogeno. Partiamo da un punto abbastanza fondamentale, cioè l'idrogeno in natura non si trova libero in grandi quantità, cioè non è come il petrolio, il gas che si estrae direttamente, ma va prodotto, e il modo in cui viene prodotto cambia completamente il suo impatto ambientale.
0: Esatto, come abbiamo detto all'introduzione, il problema è il pre-idrogeno, no?
1: Esatto.
0: Riuscire a farlo questo idrogeno, poi va tutto bene.
1: Lo stoccaggio dell'idrogeno.
0: Lo stoccaggio è quella parte importante. Appunto, magari iniziamo con quello definito idrogeno grigio, cioè quello prodotto usando gas naturale nella maggior parte dei casi, e attraverso un processo industriale, quindi si ricava l'idrogeno dal metano.
1: Esatto, il problema è che durante questo processo viene rilasciata una grande quantità di anidride carbonica, quindi anche se il risultato finale è un combustibile che può essere utilizzato in modo pulito, la sua produzione continua a dipendere dai combustibili fossili. Quindi l'idrogeno grigio è una sorta di energia pulita a metà. Cioè, può sembrare una soluzione abbastanza moderna, ma nasce comunque da un sistema energetico tradizionale che inquina. Quindi è economico, quindi è già disponibile su larga scala, ed è proprio questo, diciamo, il motivo del perché oggi è il più utilizzato. Però
0: sì,
1: non è così sostenibile.
0: Eh no, infatti questo è anzi è l'esempio più chiaro che abbiamo, che non è, anche se il prodotto finale è sostenibile, per stoccarlo non è per nulla sostenibile, anzi produce tantissima anidride carbonica nell'aria, che non è il massimo, però appunto è il più utilizzato perché sì, soluzione semplice a questo rischio. Cioè, di solito tutte le soluzioni più semplici hanno un prezzo molto più grande da pagare, anche nel caso dello stoccaggio dell'idrogeno.
1: Esatto. Dall'altra parte invece troviamo l'idrogeno verde, che invece rappresenta l'obiettivo proprio della transizione energetica per quanto riguarda l'idrogeno. Questo tipo di idrogeno viene prodotto attraverso viene prodotto attraverso un processo chiamato elettrolisi.
0: Sì, dall'acqua.
1: Dell'acqua, sì, esatto. Si utilizza cioè l'energia elettrica per separare le molecole di acqua in idrogeno e ossigeno. Quindi la parte davvero importante è che se l'elettricità utilizzata proviene da delle fonti rinnovabili, a questo punto l'intero processo può avvenire con emissioni di CO2 quasi pari a zero. Per esempio possiamo utilizzare l'energia dai pannelli solari o l'eolico.
0: Sì, esatto. Dipende un po' da come viene utilizzato. Questo è l'idrogeno verde, che può essere verde-verde se è prodotto con la solare, invece verde è un po' più grigino se invece per fare questa elettrolisi usiamo sistemi a combustibile fossile o a gas, anche in questo caso. Però se diciamo che è la versione più verde, quindi puntiamo a farlo prendendo l'energia magari prodotta dall'energia solare, quella magari in surplus,
1: sì,
0: data che non viene utilizzata. E che non viene utilizzata per altri scopi, viene poi incanalata verso fare elettrolisi e quindi produrre tanto idrogeno.
1: Esatto. Tra l'altro, per produrre l'idrogeno verde si possono, diciamo, distinguere due tipi di tecnologie di elettrolisi. Da una parte abbiamo la bassa temperatura e dall'altra abbiamo l'alta temperatura, e diciamo che quella più particolare è quella di alta temperatura. Infatti questa è molto più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto consente di sostituire una parte dell'elettricità necessaria per il processo con calore a bassa temperatura, e quindi a questo punto ha, diciamo, dei potenziali vantaggi in termini di sicurezza e gestibilità dell'impianto.
0: Esatto, quindi anche se sembra un po' paradossale, quello ad alta temperatura è quello migliore, però è effettivamente così. E quindi sì, questo dicevamo appunto la differenza tra il grigio e il verde, perché ci sono questi due mondi distinti per stoccare e per avere l'idrogeno come combustibile. E adesso ascoltiamo i Metallica con Fuel.

0: Rieccoci dopo aver ascoltato Fuel, quindi oggi siamo a carichi con il metallico. Oggi mi ha messo un po' di metal o thrash metal, comunque come per definire un po' in Metallica. E beh, continuiamo che come fuel di idrogeno lo utilizza la Toyota Mirai. Infatti il prossimo intervento è dedicato appunto a questa auto. Appunto la Toyota è, penso, la principale casa automobilistica al mondo, penso, sì, a livello di vendite, e ha deciso di puntare molto sull'idrogeno.
1: Esatto.
0: Infatti la Mirai è quello che è tirato fuori dagli investimenti sul motore idrogeno.
1: Sì, la Toyota Mirai è appunto una delle prime auto a idrogeno prodotte in serie e ancora oggi in commercio. Cioè, Mirai è proprio una dimostrazione di un'idea precisa, cioè che il futuro della mobilità potrebbe non essere legato solo a una tecnologia, cioè per esempio l'elettrico, ma a più soluzioni energetiche diverse.
0: Sì.
1: La Toyota sta molto spingendo su questo, infatti diciamo... Ho letto un articolo per quanto riguarda appunto il suo interesse per l'idrogeno. La Toyota sta proprio cercando di non fare, diciamo, un passo alla volta, magari prima verso l'elettrico, poi verso l'idrogeno, no, direttamente verso l'idrogeno.
0: Sì. Vabbè, no, è stata anche una delle prime a fare l'ibrido, a lanciare gli ibridi.
1: Sì.
2: L'ibrido sì, però elettrico è molto... schiva, si
0: ah,
2: dice,
0: okay, okay.
2: Sì.
0: Sì, è una parola okay. Giusta italiana.
1: Si è buttata direttamente verso l'idrogeno. Sì. La sua idea è di, diciamo, il futuro è visto soltanto con motori idrogeno per quanto riguarda Toyota.
0: Sì, un po' perché loro non piace il dover aspettare ore per la ricarica completa della macchina.
1: Ma non hanno tutti i torti, secondo me.
0: Sì, per lunghi viaggi d'effetti è pesante.
1: Sì,
2: ormai questo progetto Mirai è più di 10 anni che va avanti, e tra l'altro Mirai significa futuro in giapponese, proprio per rimarcare
0: esatto,
2: come questa è la
0: futuro.
2: Visione di Toyota. E io mi ricordo che ne avevamo parlato in un episodio di Top Gear, quando ancora c'erano i conduttori originali, e in quel momento era una idea davvero rivoluzionaria, forse lo è ancora tuttora, perché effettivamente le altre case automobilistiche non hanno seguito Toyota per ora, almeno sono...
0: Sì.
2: Sono poche.
0: Mi ricordo che Stellantis, quando ancora si chiamava FCA, voleva puntare sull'idrogeno, ma effettivamente magari non c'aveva i fondi di Toyota per investire così tanto nella produzione di idrogeno, cioè nella produzione dei motori a idrogeno.
2: Sì.
0: Quindi, sì.
2: E poi c'è da dire anche che gli stati comunque non sono... non sono ancora pronti a questa transizione, forse anche a livello legislativo proprio.
0: Eh sì, in effetti c'è stato qualche problema con Mirai in Italia, perché proprio per i serbatoi, per lo stoccaggio dell'idrogeno nella macchina, la Mirai ha bisogno di 700 bar, una pressione di 700 bar, che invece in Italia era considerato illegale perché si poteva arrivare solamente fino a 350 bar.
1: Sì, esatto. E inoltre, per esempio, è stata messa in vendita in Germania, perché in Germania è possibile far... non è come in Italia, insomma, la legge è diversa. E quindi... La Toyota in Italia non è stata possibile introdurla, questa Mirai.
0: Esatto.
1: Soltanto in altri stati. E comunque la strategia di Toyota non si ferma soltanto alle auto private. Cioè, negli ultimi anni l'attenzione si è spostata sempre verso di più verso i mezzi pesanti, come dicevamo prima. Infatti, per esempio, i camion con trasporti a lunga distanza sono, diciamo, contesti in cui le batterie elettriche fanno fatica proprio per i tempi di ricarica e per il peso. Infatti Toyota sta lavorando su delle celle a combustibile più efficienti e su applicazioni industriali, spesso con aziende del settore, in collaborazione con aziende del settore trasporti.
0: Sì, in quel caso è più una sorta di ibrido idrogeno, cioè si va a utilizzare l'idrogeno dove è strettamente necessario.
1: Sì.
0: E non proprio sostituirlo completamente.
1: Sì,
0: e comunque
1: esatto.
0: La Toyota Mirai, ho guardato, va fino a 175 km/h, quindi per essere un'auto completamente idrogeno è anche molto veloce.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, esatto. appunto rimane ancora la domanda se è davvero una strategia vincente, lungimirante
1: oppure no. Adesso, a proposito di macchine, ascoltiamo Drive My Car dei Beatles.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Drive My Car dei Beatles, bellissima canzone personalmente.
1: Sì,
0: vero Lele?
1: Sì, sì, sono l'ho scelta, quindi.
2: Sì, infatti, mi piacciono, spero che vi piacciono tutte quelle che sceglie da proporre, diciamo.
0: L'alternativa era Shut Up and Drive di Rihanna, però abbiamo preferito Drive My Car.
1: Tanto parleremo ancora di automobili, prima o poi ce la teniamo buona.
2: Esatto.
0: Allora, in questa parte della puntata vorremmo portarvi, diciamo, l'argomento più ostico, che è appunto il difficile stoccaggio dell'idrogeno.
2: Esatto, quindi come si conserva e come si trasporta, perché alla fine è quella la vera, il vero problema dell'idrogeno, appunto come avevamo detto era produrlo e quindi anche in questo caso stoccarlo.
0: Esatto, e comunque quando si parla di idrogeno spesso appunto si parla poco dell'impatto ambientale, però dobbiamo capire come si conserva e si trasporta, perché il grande problema nasce da una caratteristica fisica molto semplice ma importante, cioè che l'idrogeno è il gas più leggero dell'universo. Questo significa che a temperatura e a pressione ambiente occupa un volume enorme rispetto all'energia che contiene, cioè è come avere un carburante potentissimo ma estremamente diluito nello spazio.
2: E quindi, esatto, sì. Servirebbe un serbatoio gigantesco.
0: Esatto, esatto. E proprio da questo nascono le difficoltà, cioè dal fatto che bisogna comprimerlo e poi trasformarlo per renderlo utile.
2: Esatto, quindi il metodo più diffuso ad oggi dello stoccaggio è in forma gassosa ad alta pressione. Appunto, come dicevamo nel caso della Toyota Mirai, lo stoccaggio, cioè, veniva conservato a 700 bar di pressione.
0: Sì.
2: Che è una pressione molto molto elevata, appunto in Italia è illegale.
0: Esatto, e poi viene conservato in dei serbatoi speciali, spesso realizzati con dei materiali molto avanzati. Questa soluzione è quella utilizzata ad esempio nelle auto, come dicevamo, a celle a combustibile. Funziona, però non è molto semplice, cioè comprimere un gas così leggero richiede un sacco di energia e quindi i serbatoi devono essere resistenti, molto costosi, e ogni perdita diventa un problema serio sia in termini di efficienza che di sicurezza, data l'elevata pressione anche.
2: Esatto, e infatti l'altra strada è quella della forma liquida, quindi l'idrogeno viene raffreddato a temperature estreme, quindi si parla di meno 253 gradi Celsius, quindi una ventina di Kelvin tipo.
0: Sì.
2: E, quindi molto freddo, può tenere compagnia al computer quantistico che abbiamo qua al Politecnico, e quindi diventando quindi un liquido molto, molto compatto, quindi questo permette di immagazzinare molta più energia in meno spazio, e quindi però questo introduce poi un nuovo livello di complessità, cioè mantenere questa temperatura, perché arrivare a 20 Kelvin non è proprio banale.
0: No, infatti ci sono, diciamo, in sviluppo dei sistemi un po' più innovativi, per esempio lo stoccaggio solido o chimico. In questo caso l'idrogeno viene proprio assorbito da materiali speciali che lo trattengono come una sorta di spugna molecolare. Quando serve energia, l'idrogeno viene poi rilasciato. È una soluzione abbastanza interessante dal punto di vista teorico, però è limitata dai costi dei materiali e delle difficoltà anche nel rendere il processo completamente efficiente e ripetibile poi andando avanti nel
2: tempo. Sì, però è ancora molto teorico. Però in teoria è quello di una batteria, no?
0: Mm-mm.
2: È quello che viene immagazzinato di batteria e viene praticamente spremuto ogni tanto per ottenere l'idrogeno che serve per la combustione, cioè per il motore, ecco. Sì, per ora è ancora molto sperimentale, ma ci si sta puntando molto.
0: Esatto. Ascoltiamo la prossima canzone, Underwater World di Smoke City.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato gli Smoke City con Underwater World, che appunto nel mondo sottomarino ci sono tante cose, a parte le rane pescatrici, i pesci, le cose, ci sono anche la loro fauna, che sarebbero le alghe, molto importanti perché appunto dalle alghe si può produrre bioidrogeno, quindi una versione green, proprio davvero green perché le alghe sono verdi, per produrre idrogeno.
1: Esatto. Il bioidrogeno è comunque un idrogeno prodotto però per via biologica, ottenuto grazie ad alcuni microrganismi che generano proprio H2, che sono delle alghe, come prodotto di scarto del proprio metabolismo.
0: Sì.
1: Come un po' le piante che scartano l'ossigeno.
0: Esatto, cioè anche loro scartano l'ossigeno, ma in particolari condizioni anche
1: solo
0: possono scartare
1: l'idrogeno. Esatto. E, infatti... esiste una strada un po' più naturale per produrre idrogeno, cioè tramite queste alghe esistono dei bioreattori che sì, possono, diciamo, sintetizzare e utilizzare questo idrogeno.
0: Sì, esatto, perché loro poi in natura lo fanno tranquillamente, però in determinate condizioni. Dato che noi lo vogliamo quello scopo preciso, dobbiamo un po' giocare con il loro habitat, tra virgolette, sì, quindi costruire questi bioreattori, che nel caso delle alghe sono fotobioreattori, perché c'entra, giustamente hanno bisogno di luce.
1: Esatto. In condizioni normali queste alghe utilizzano proprio la luce del sole per produrre energia e rilasciano ossigeno, ma se appunto il loro ambiente viene poi modificato in modo controllato, per esempio riducendo la presenza di ossigeno oppure cambiando la disponibilità di nutrienti, il metabolismo può cambiare direzione. Infatti in alcuni casi entrano in funzione degli enzimi particolari che permettono la produzione solo di ossigeno. È come se la cellula passasse da una modalità standard a una un po' più alternativa di sopravvivenza energetica.
0: Sì, la si spinge un po' verso lì. E infatti il tutto poi è controllato con estrema precisione. Temperatura, luce ovviamente, perché sono i parametri principali, ma non solo, anche nutrienti e la composizione dell'ambiente interno, appunto, che possono avere forme diverse, tipo tubi trasparenti oppure pannelli piatti esposti alla luce, cioè lì dipende un po' da come si vuole.
1: Esatto, e il fascino di questa tecnologia sta proprio nel suo potenziale, cioè usare organismi viventi come piccole fabbriche biologiche che sono alimentate poi alla fine dalla luce del sole. Cioè il bioidrogeno potrebbe anche integrarsi con altri processi ambientali, per esempio la depurazione delle acque. Sì. O addirittura la riduzione della CO2, rendendo il sistema sempre più sostenibile.
0: Esatto, quindi idealmente è proprio la versione più green e l'idrogeno più verde che potremmo pensare.
2: Però un po' come abbiamo già detto in precedenza, per altri negli interventi prima,
0: sì,
2: è sempre una cosa in potenziale. Cioè al momento siamo ancora lontani da raggiungere tutto questo
0: sì,
2: su larga scala soprattutto.
0: Sì, perché giustamente noi stiamo giocando con degli organismi e quindi sono molto sensibili, quindi per ora è in fase di studio, diciamo, è in fase ancora di sperimentazione.
1: Sì, comunque ci sono abbastanza vantaggi in questa tecnica. Per esempio le alghe sono degli organismi autotrofi, quindi la quantità di nutrienti necessari per la loro coltivazione e anche quindi i loro costi sono molto bassi, e da un punto di vista degli scarti la combustione non produce rifiuti ma rilascia solo molecole d'acqua, e quindi se vogliamo guardare le emissioni di CO2 questa tecnica ha un impatto ambientale molto basso.
0: Quindi diciamo che è una possibile direzione, no? verso la sostenibilità, diciamo.
1: Esatto, esatto. Adesso ascoltiamo Lotus Flower dei Radiohead.

0: Rieccoci dopo aver ascoltato i Radiohead con Lotus Flower. E, beh, abbiamo parlato dell'idrogeno, della potenzialità dell'idrogeno come combustibile. E, diciamo che l'Europa sta finanziando molto anche questa ricerca. E, cioè, si parla appunto, per esempio, di un programma che aiuti i vari stati di circa di 6 miliardi di euro, destinato appunto a sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile fino al 2029, quindi l'idrogeno verde che citavamo, esatto, che citavamo all'inizio. E l'obiettivo appunto è arrivare a circa 200.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno, coinvolgendo quindi impianti su elettrolisi, sia invece soluzioni biologiche come magari quelle che avevamo di cui avevamo parlato poco fa.
1: Esatto, e in parallelo l'Europa sta anche finanziando anche la creazione delle cosiddette Hydrogen Valleys, cioè delle aree industriali integrate in cui produzione, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno sono collegati tra loro. E l'idea è proprio quella di costruire ecosistemi completi, non singoli progetti isolati. Questa diciamo idea è per ridurre al minimo i costi, perché il trasporto dell'idrogeno e lo stoccaggio, se posizionati, cioè già solo se non c'è bisogno del trasporto, i costi sono molto ridotti, ecco.
0: Esatto, quindi onde evitare appunto di isolare gli esperimenti. È un esperimento completo, diciamo tipo un ecosistema tutto
1: energetico.
0: Suo, esatto, energetico, dove l'idrogeno appunto non è solo prodotto ma anche utilizzato e trasportato, è tutto integrato, tutto nella valle.
1: Esatto, appunto. E dentro appunto questa Hydrogen Valley troviamo la produzione tramite elettrolisi alimentata da energie rinnovabili, quindi per esempio pannelli solari e paleoliche, poi lo stoccaggio e la distribuzione con stazioni dedicate, infrastrutture e soprattutto l'utilizzo finale, che può andare direttamente dai trasporti all'industria. L'idea è proprio semplice nella teoria e soprattutto rivoluzionaria, cioè portare tutta la filiera dell'idrogeno nello stesso territorio, così da ridurre sprechi, costi e soprattutto

0: tutto i problemi di trasporto.
1: Esatto, si fa un hydrogen hub, quindi per quello è valley, perché è tutto nello stesso luogo, così si evitano i trasporti, che appunto è molto, molto difficile, come accennavamo prima.
0: Esatto, l'Italia è molto coinvolta in questo processo, con diverse regioni che stanno sviluppando dei progetti proprio dedicati, delle aree industriali riconvertite, dei poli logistici e anche territori dove università, imprese e istituzioni collaborano proprio per creare un nuovo sistema energetico basato sull'idrogeno. E molto importante è appunto il nostro caro Politecnico di Torino.
1: Esatto, è molto coinvolto in queste Hydrogen Valley.
0: Esatto, è uno dei protagonisti proprio attivi della ricerca europea sulle Hydrogen Valleys, cioè quei distretti energetici dove appunto l'idrogeno viene stoccato e utilizzato nello stesso territorio. E uno...
1: No, esatto, il progetto più importante appunto sì. È l'H2Score.
0: Esatto, esatto.
1: Finanziato dall'Unione Europea attraverso appunto il programma Horizon Europe, Clean Hydrogen Partnership, appunto è progetto coordinato proprio dal Polito e ha come obiettivo quello di dimostrare come l'idrogeno possa essere integrato nelle comunità delle varie energie, nelle varie energetiche rinnovabili, quindi migliorando autonomia energetica, stabilità e... il tutto attorno all'idrogeno, quindi.
0: Esatto, magari un giorno potremmo anche chiamarli per fargli fare un intervento e portare, diciamo...
1: Andiamo a prendere i ricercatori di H2Score.
0: Sì, magari, sì. Magari, ecco, sì.
1: Vedremo.
0: Esatto. E quindi anche il Poli è abbastanza coinvolto perché in questo progetto si parla proprio di una Hydrogen Valley in miniatura, cioè un sistema... Sì. In cui si producono energie rinnovabili, però in miniatura, ecco.
1: Esatto, è proprio la valle che intendavamo prima, poco fa, però in miniatura, hai detto bene. Cioè la produzione, stoccaggio, tutto in un unico posto. E va bene, nel caso del progetto, nel caso dei ricercatori qua del Politecnico di Torino, è una versione più piccola, perché appunto non è per la ricerca, non per piani industriali. Però è quella l'idea, sì.
0: Esatto, adesso ascoltiamo la prossima canzone, Through the Valley, di Ashley Johnson e Chris Condinella.

0: Rieccoci qua dopo aver ascoltato Through the Valley. Siamo arrivati al momento tanto atteso dai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, il momento più acclamato anche, diciamo, e appunto il momento film con Lele.
1: Sì, eccoci.
0: Eccoci qua. Oggi abbiamo portato un film un po'.
2: Recente,
0: Sì,
2: abbastanza
0: abbastanza.
2: recente.
0: Sì, una decina d'anni probabilmente.
1: 13,
0: Ok.
1: perché è uscito proprio nel 2013 e è un film che abbiamo parlato tanto di futuro potenziale con l'idrogeno per una transizione più green. Diciamo che in questo mondo non è andata proprio bene la transizione green perché il film è Snowpiercer. È un film ambientato in questo mondo, questo futuro post-apocalittico, diciamo, dove c'è stata un'era glaciale sulla Terra e le uniche persone sopravvissute sono delle persone che vivono a bordo di un treno che gira costantemente per questa monorotaia e niente, quindi tutta l'umanità vive qua dentro e divisa però tra i vari vagoni. Cioè, nel fondo del treno ci sono, diciamo, i meno abbienti, le persone più in difficoltà, più povere, che svolgono i lavori più faticosi all'interno del treno. E invece, man mano che si va avanti, la borghesia e poi l'aristocrazia, i nobili, fino a proprio, diciamo, i capi di questa città-treno.
0: Dai conduttori del treno, praticamente.
1: Esatto.
2: Ma quanti erano quelli rimasti?
1: Allora, il numero esatto non me lo ricordo, comunque non tantissimi, cioè
2: Interessante.
1: molto pochi. E niente, il film è molto bello, tra l'altro è un film di Bong Joon-ho, che è un regista coreano, che poi è diventato molto famoso anni dopo con Parasite, che qua era alla sua prima esperienza con attori americani, però infatti il protagonista è Chris Evans, cioè Captain America.
2: Sì.
1: E appunto è lui a guidare una specie di rivoluzione, diciamo, di lotta di classe per andare avanti proprio fisicamente nel treno e raggiungere i vagoni per sopravvivere, perché le condizioni di vita in cui vivevano, diciamo, nel retro non erano esattamente ideali, soprattutto ad esempio il cibo, quello che mangiavano, ovviamente era le cose peggiori possibili, diciamo.
0: Eh sì, anche perché in un mondo dove tutto fa freddissimo, che non si può stare fuori perché sennò si congela, non è molto quello che si
1: Sì,
0: aspetta.
1: esatto, sono tutti costretti a vivere su questo treno, quindi è un po' un problema, diciamo, la convivenza.
0: Sì. Quindi diciamo, speriamo in una transizione un po' migliore di quella di Snowpiercer.
1: Sì, speriamo di non finire
2: Esatto.
1: come loro.
2: No.
0: E quindi speriamo, appunto, con questi episodi abbiamo cercato di illustrarvi un po' come l'idrogeno in realtà non è tutto così teorico e da ricercatori, da professoroni, ma anche può essere concreto.
2: Sì,
1: Può
2: esatto.
1: essere
2: Sì,
1: una vera. Speriamo sempre più
2: sempre
1: concreto
2: più concreto.
1: nel col passare degli anni, visti anche i grandi investimenti dell'Unione Europea, eccetera.
0: Esatto, vabbè, in questo caso puntiamo tanto sulla ricerca, con i ricercatori,
1: Sì,
0: siamo qua.
1: qua anche chilometro
2: Anche,
1: zero. Sì,
2: esatto.
0: esatto.
2: Esatto. Allora, mi raccomando, seguiteci sempre sulle dirette che vanno in onda,
0: Che
2: oddio,
0: vanno in onda il
2: scusate, vanno in
0: venerdì
2: onda venerdì
0: dalle.
2: dalle 14 alle 15
0: Sì?
2: e anche dalle 20 alle 21 in replica. E anche seguiteci anche su Instagram e consigliateci se volete sentire proprio qualche argomento specifico su polito-basso onde quadre.
1: Esatto.
0: Esatto. E ascoltateci anche su Spotify, cercate hi!tech, il nostro podcast.
1: Esatto, potete recuperare tutte le puntate da sempre.
0: Esatto. E niente, alla prossima, grazie di averci ascoltato.
2: Alla prossima.
1: Ciao a tutti. Ondequadre.polito.it.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
1: intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
0: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: High Tech, il futuro spiegato oggi.

0: winner is
1: Kevin Spacey.

0: Sì.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: rondequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Anzia no, ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord e sei

tanto non parlo, non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi, troia, tu non mi conosci. Sono il futuro, ma senza un futuro.

mommy.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è sta parola?
1: Silenzio in alto.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

sketch!

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...